Alla fine siamo giovani e vogliamo pazziamo giovani, non ti facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo, giro in mezzo, giovani non ti facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo.

umbrenga chome shirelono agurime di mar umbrena chome di lono me umbrenga chome di lono achome di lono kujite chome di lono pasha gurume di mar pa agurime di mar kujira gurume di mar achome flele kujite chome shirelono sa chobren pole po abine na chanfeo pa akule brena ngara bo abino na ngara Chachungu apreti kujiti chumidi ilonu pa shangine pra pra pra Pa akulupina kulepo Pa shabinu nampereli achune polopo shangine pra Shabine nanchamfeo kujiti chumidi ilonu Akulupina nankara kujiti chumidi ilonu kujiti gurumedi marpe Chachubina kulepo achumidi ilonu umbrenche gurumenshire ilonu Agurume di mar umbrenche chumidi ilonu Umbrena gurme di mar pa sa chobna pule sa chunu apretete pa sa biyina pure pure pure agurina namperele sa chune nankara anine pra pra pra sa biyine namperele sa chobna pule po

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro, meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la tua chitarra.

la tua chitarra. E col braccio della notte scendo la collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.